0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 2:50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 3 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 4 e 4 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 4 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
3: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.

giorno il mio tempo che va passa da qui. Io ti credevo intoccabile, ma

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 5 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Ehi, vieni qua tu. Siediti. Conto su di te.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: veduta.
1: T'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata.
0: Eri piccola, piccola,
1: piccola.
0: Così
1: m'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto.
0: Eri piccola, piccola,
1: piccola.
0: Così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore.
1: M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata.
0: Eri piccola, piccola, piccola, sì, così.

graziata, coccolata, pane, burro e marmellata, mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venduto, mare piccola, piccola, piccola, piccola.

feste. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti, spara, eh? E spara, e spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 6 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 33 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
0: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Sono le 8 e 14 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Questa è Radio Super.
7: Sono le 8 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Sei su Radio Super e si sente.
7: Sono le 10 e 5 minuti.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Nuovi arrivi da Metal Mark.
4: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
3: Abbigliamento e calzature casual e sportivi con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorare la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 10 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo. La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Nuovi arrivi da Metalmark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metalmark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 11:41.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 di...
6: Il buon Giorgio si vede dal mattino. Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio.
7: Ridi, ridi che la mamma ha fatto i gnocchi, eh? Ridi. Non so perché una volta dicevano giovedì gnocchi e mia mamma giovedì faceva i gnocchi, come il venerdì era diritto mangiare il pesce, ma attenzione, eravamo poveri, per cui andava a prendere del pesce povero, e cos'è, il baccalà, il bertagnì, e si mangiava quello, non è che potevamo permetterci. Buongiorno cari amiche, giovedì, siamo ormai entrati in autunno e alle 12:03 minuti primi annunciamo la partenza ufficiale anche oggi del Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio, come sempre qui dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno, da dove trasmetto, e naturalmente ricordandovi che siamo sul canale 788 e quindi ci potete vedere sì, quello che si può vedere e sentire dalla televisione. Mentre se invece volete partecipare attivamente al nostro programma per l'argomento che potremo suscitare, oppure semplicemente anche per un saluto, magari anche chi non ha mai chiamato per dirmi ti sto ascoltando, a me fa come sempre piacere. E allora diamolo questo numero magico che è il 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Come è passata la prima parte della vostra giornata, mattinata? Tutto bene? Mi chiedevo, ma voi siete quelli che appartengono alla categoria dei dormiglioni o vi alzate presto la mattina? E all'opposto, la sera, fate parte di quelli che vanno a letto dopo carosello oppure amate fare notte? Io alterno periodi, così. Allora, d'estate mi piace anche alzarmi presto perché viene buio, viene chiaro presto e quindi hai l'occasione di fare qualcosa, di andare magari già a fare due passi. Mentre, scusate, ma d'inverno, quando c'è freddo, c'è la nebbiolina, è così bello starsene nel letto anche un'ora in più, anche se sei già sveglio, ma coccolarti e mi guardo il mio Mario con i suoi video saluti e poi piano piano mi alzo, mi vesto e vado giù a farmi la mia bella colazione. Poi, vabbè, il tempo di arieggiare, fare il letto, due mestieri, cucinarmi qualcosa prima di andare in onda, pranzetto veloce, preparare il programma, ed eccoci che arriva il mezzogiorno in un attimo. E anche la sera d'inverno, francamente, non riesco ad andare a letto presto, però diciamo che dopo le 7 non mi tiri fuori neanche, perché insomma col buio, col freddo si sta tanto bene in questa casa, dolce casa, per cui dopo cena vai sul divano, ti guardi un po' di telegiornali e poi magari un film in prima serata, un programma che ti interessa, finito quello mi faccio venire due idee per il programma del giorno dopo, quindi preparo già la scaletta e solitamente tra mezzanotte e l'una vado a coricarmi. Lo so che non ve ne frega niente, ma era per capire quali sono invece le vostre abitudini. Vi alzate presto o tardi il mattino e la sera vi coricate presto o tardi? E domanda, c'è qualcuno che fa il pisolino dopo pranzo? Io, quando capita magari quelle notti che per un motivo o per un altro fai un po' tardi oppure non dormi bene, devo dire che se voglio fare un pisolino devo tassativamente mettere qualcosa che non attraga la mia attenzione, quindi mi metto una volta, adesso non più, mi mettevo sul divano alle 12:30 mi guardavo la signora in giallo e puntualmente mi addormentavo. Adesso invece il pisolino non mi è più concesso perché, sai, finisce alle 2, sprepara eccetera eccetera, mangiati magari un frutto, sono già le 3 ed è inutile andare a fare il pisolino alle 3, ok? Bene, detto questo, detto tutto, anche oggi saremo conditi ovviamente dai nostri sponsor e soprattutto dalle vostre telefonate che aspetto numerose oggi, perché mi piace sentirvi, mi piace stare in vostra compagnia. Direi di partire subito con un po' di musica in attesa che il telefono trilli per gentile concessione del mio amico Pierangelo. Io ho la versione originale inglese, Guardian Angel, l'angelo custode. Lui mi passa invece la versione italiana che è altrettanto bella, Marco e il clan con La Valle dell'Eden. E allora benvenuti nel nostro viaggio, salite a bordo e per 2 ore fatemi compagnia. Grazie.

La Valle dell'Eden in compagnia del nostro amico Marco e i suoi compagni per gentile concessione del mio amico Pierangelo. Dunque, gli indiani sanno perdonare, ma gli indiani non dimenticano mai, non per rancore, ma per la saggia consapevolezza che la fiducia tradita una volta può essere tradita di nuovo. Siete d'accordo con questo detto indiano? Nel senso che si perdona, ma tradita la fiducia, uno rimane un po' sul chi va là. La pensavano così gli indiani tanti anni fa. Secondo me, le cose non sono molto cambiate. Ma anch'io la penso più o meno così. Siamo al 24 settembre, siamo a giovedì, 267 giorni del calendario gregoriano. Se compite gli anni oggi, chi è nato oggi è attento e concreto, con una naturale capacità di organizzare le idee e affrontare l'equilibrio con le situazioni con tanto equilibrio. Tra le cose più importanti, ricordo che oggi, di tanti anni fa, ebbene sì, nacque per la prima volta lo Zecchino d'Oro, il programma che noi bambini amavamo tanto, tanto, tanto, tanto, ve lo ricordate? Correva esattamente, se non sbaglio, non mi ricordo però, sai, ecco, era il 1959. 1959, come oggi, va in onda la prima volta lo Zecchino d'Oro con Cino Tortorella, mi pare si chiamasse il tipo, mi pare, che si vestiva tutto d'argento e faceva il mago Zurli. Mamma mia, quanti ricordi! Io, vabbè, non ero ancora nato, però ho visto le edizioni dopo ed era un programma preferito da noi bambini. Bene, 351 40 41 42 3, mi raccomando, fatevi sentire, non fate gli indiani.

Lutto nel mondo della musica leggera. Stavano organizzando tutto per i suoi 84 anni che avrebbe compiuto oggi, ma lui ha pensato bene di togliere il disturbo ieri. Ieri ci ha lasciato Julio Iglesias, meglio, lui si chiamava Julio José Iglesias de la Cueva, meglio conosciuto come Julio Iglesias, nato a Madrid il 23 settembre del 1943. Possiamo considerarlo nella sua internazionalità un cantante comunque spagnolo, che con vendite stimate in 300 milioni di copie è stato l'artista di lingua spagnola di maggior successo di tutti i tempi in assoluto e il cantante solista di maggior successo nella storia del continente europeo. Tra i singoli di maggiore successo dal punto di vista commerciale vi ricordo Se mi lasci non vale, Sono un pirata, sono un signore, Innamorarsi alla mia età, Emanuela, Pensami e tante altre ancora. Nel salutare Julio Iglesias che se ne va, oggi invece a 97 anni io voglio fare gli auguri alla nostra Carla di Cremona, che oggi finalmente ha toccato quei 97 anni, perché io mi ricordo di averla conosciuta già nella mia prima puntata, era il 2 marzo di quest'anno, quando si presentò dicendo oramai vado verso gli 87 e continuando a ripeterlo è arrivata ai 97 effettivamente. Carla, auguri, auguri di cuore da parte mia e da tutta la famiglia di Radio Super. A te dedico proprio una canzone di Julio Iglesias.

0: Un omaggio a Julio Iglesias, che ci ha lasciato ieri, proprio il giorno prima di compiere gli 84 anni, mentre gli auguri vanno invece alla nostra carissima Carla di Cremona, che finalmente ha toccato i 97. Da oggi in poi, cara Carla, bisogna correre per i 98 e andare oltre. Adesso è venuto a trovarci un amico, mi pare, sì? Sì.
1: Messaggio promozionale.
0: Buongiorno cari amici e care amiche dal Bar Steven. Perché? Perché il Bar Steven non è solo un bar. Vale la pena di venire in questo pub bar per provare un ineguagliabile gelato. Il gelato che fa il nostro Steven è tanta roba. Gran parte degli utenti, e quindi dei clienti, sottolinea che qui il personale è decisamente amichevole. È impossibile non entrare e qualsiasi persona trovi non conoscerla, non salutarla. Se vuoi goderti un piacevole servizio, dovresti andare al Pub & Bar Steven. L'atmosfera di questo posto è spettacolare. Pensate che questo diciamo bar pub ha riscosso tanto successo anche su internet e tutti ne parlano un gran bene. Io anche questa mattina ho fatto il mio saltino per la colazione e la Paola mi ha regalato le verdure che ha portato direttamente dalla Val Camonica, quindi quelle dell'orto. Grazie Paola, e naturalmente vi ricordo che il Bar Steven non si muove mai da lì, si trova in piazza qui a Polaveno. Se avete poi voglia di bere un caffè con me, quando arrivate qui a Polaveno al Bar Steven, dite a Steven chiamami Giorgio e io in 20 secondi arrivo. Grazie al Bar Steven.
1: Fine messaggio promozionale.

un messaggio che voglio mandare alla regia, perché già due o tre ascoltatori mi hanno detto che provano a fare il

ripeto, provate, prima o poi si sbloccherà. Intanto io naturalmente proseguo e oggi parleremo di un argomento importante che è l'amicizia, ma prima di parlare di amicizia vi mando una bella Laura Pausini con Ascolta il tuo cuore, sperando di poter ascoltare presto le vostre telefonate.

0: Cari amici, è cambiata la stagione e forse anche la vostra macchina ha bisogno, per esempio, di un cambio gomme o di sostituirle o eccetera eccetera. Allora, se si parla di gomme, cari amici, non si può che parlare di lui.
1: Messaggio

0: Emozionale.
1: Ovvero sia del mio amico Lazzari Gomme, che si trova a Lumezzane. Il mio amico Roby vi ricorda che è ovviamente autofficina, poi naturalmente si occupa delle revisioni, della sanificazione dell'auto e naturalmente è rivenditore in esclusiva degli ottimi pneumatici sia invernali che estivi che quattro stagioni. E poi lui è una persona veramente deliziosa e propone in palio questo mese un premio meraviglioso che peraltro pagamento potete averlo anche a voi, ovvero sia la novità dell'anno. Lazzari Gomme è lavaggio auto interno ed esterno a vapore per un'auto pulita, brillante, igienizzata, con lavaggio a vapore, ecologico e prodotti ecologici e quantità minima di acqua. Per tutti questi e per gli altri servizi vi ricordo Lazzari Gomme, lo trovate in via De Gasperi 90 a Lumezzane con telefono 030 89 70 208 e io colgo l'occasione per mandare un grosso saluto al mio amico Roby.
0: Fine messaggio promozionale.

0: È il grande genio di Burr Bacharach con la voce di Dionne Warwick, e da noi era diventato Gocce di pioggia su di me. Io ho provato di nuovo col telefono, però mi risponde la segreteria dicendo che il telefono della radio potrebbe essere spento o irraggiungibile. Non è colpa mia, non penso sia colpa vostra, sarà caduto qualche ponte, non lo so, però la situazione di fatto è questa, che oggi vi parlerò, ma probabilmente non ci potremo parlare. Sarà il primo programma nella storia del Giorgio Conti Show dove è così e basta.
1: Radio Super, pubblicità.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Ricordo che lavoravo in discoteca a Montecampione, all'Alpiaz, frequentato ovviamente dai milanesi che avevano i soldi. E ogni tanto il sabato sera veniva in console questo ragazzo molto molto eccentrico. La prima volta era vestito tutto di un abito color verde molto pisello e veniva in console e si presentava a piacere Ivan e poi mi metteva la lingua nelle orecchie, cosa per me fastidiosissima anche perché avevo le cuffie. E una volta mi sono lamentato con i titolari, ho detto: ma insomma, chi è questo qui? Guarda, è un nuovo cantante che viene da Louvre, guarda che sta avendo successo e presto sentiremo parlare di lui perché sta preparando il suo primo disco. Quando mi dissero Ivan Cattaneo, ricordo che un paio d'anni prima una radio che non c'è più, che era Radio Brescia, che io ascoltavo mentre mi preparavo alla maturità, mandavano proprio questo Ivan Cattaneo, che mi aveva colpito perché il titolo del suo primo singolo era L'elefante capovolto. Ed era una canzone di quelle un po' idiote, se vuoi, però piaceva. E dopo, l'anno dopo, ovviamente, questo incontro a Montecampione, io andai a vedere con l'uscita del suo primo disco Super Ivan, Ivan Cattaneo in concerto a Lovere, e mi colpì perché era veramente un personaggio, una sagoma, una tenuta palco incredibile e già molto molto avanti con gli arrangiamenti, uno dei primi a usare il laser, per cui complimenti Ivan. Siamo poi diventati molto molto amici. Lui adesso abita in una tenuta in campagna, in quelle di Pavia. Per l'esattezza, mi pare che sia nato non proprio a Lovere, ma lì vicino, da quelle parti. Ciao Ivan, se sei all'ascolto, ti mando un saluto e un abbraccio da tutta la grande famiglia di Radio Super.

0: Ho una bella notizia, finalmente abbiamo sbloccato il telefono, pronto? Aspetta un attimino, pronto?
1: Eccolo qua, grande Giorgio.
0: Buongiorno, con chi sono in linea?
1: Con tuo collega Ilario.
0: Ciao Ilario, ma cosa è successo?
1: Ah, non lo so, abbiamo fatto fare il reset alle linee, adesso dovrebbe essere ripartito tutto, spero, vedo sì, perché mi fa l'assieme.
0: No, va, ma prima provavo anch'io a chiamarmi, perché tu sai, magari gli ascoltatori...
1: No, d'altronde, che ne so io...
0: La tecnologia è quella. Però sai, a volte, sai che i nostri ascoltatori oggi non ti sento, oggi ti sento... Sul telefono ho provato anch'io, mi dava effettivamente...
1: Infatti anch'io, che abbiamo provato, adesso abbiamo resettato tutto e sembra che funzioni.
0: Ilario, bisogna farti un monumento.
1: Lo so, ma davvero però...
0: Anche perché ho detto è inutile che lanci l'argomento nel giorno se nessuno può replicare, quindi sarai andato avanti a ruota libera. Grazie Ilario, ti voglio un bene della Madonna,
1: ciao,
0: veramente.
1: Ciao,
0: ciao, buona giornata, ciao.

0: vedi che se va telefonano, pronto?
1: Buon Giorgio.
0: Buongiorno, tu grazie di avermi avvisato, che perché ho provato anch'io e ho detto effettivamente
1: magari è un problema del mio telefono, non è al momento.
0: Infatti nel dubbio ho detto, prima che magari, sai com'è, ognuno ha un telefono e può avere dei problemi, ho provato anch'io ed effettivamente mi diceva le stesse cose.
1: Magari sarà un problema del mio telefono, poi ho sentito che tu in radio hai detto, guarda, ho provato anch'io eppure non va. Ho detto, allora non è un problema del mio telefono, dai.
0: Comunque grazie Samuel, perché se tu non me lo dicevi, io andavo avanti pensando che stronzi oggi non mi chiamano.
1: Sì, è vero, magari tu se di ci fai il tuo programma, ti prepari il programma che magari non ti possono chiamare.
0: Ecco, ovviamente stavo cambiando tutta la scaletta, perché hai detto è inutile che faccia un sondaggio se nessuno può partecipare, quindi andrò a ruota libera. Grazie mille caro inviato stampa da Polaveno.
1: Noi ci sentiamo direttamente domani, perché devo fare gli auguri domani al mio cognato che compie gli anni.
0: Perfetto, allora domani per festeggiare. Grazie Sammy, ti voglio bene.
1: Anche io, ciao.
0: Ciao, buona giornata, ciao.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Con chi pronto?
1: Sono Laura da Edolo.
0: Ciao Lauretta, Lauretta mia, bimba dorata.
1: Sì, la bimba dorata ha provato a chiamare, ma era tutto morto.
0: Era tutto morto, per fortuna siamo resuscitati.
1: E ho detto, guarda te, oggi non chiamo nessuno, aspetta che allora chiami me.
0: E invece eravamo bloccati fino a poco fa.
1: Bloccati, sì. Poi adesso il telefono mi ha dato il messaggio che l'utente da lei chiamato attualmente è disponibile. Bravo.
0: Bravo. Quindi mi ritengo attualmente disponibile per tutte, ok?
1: Sì.
0: Come stai?
1: Sì, bene, dai, abbastanza bene, andiamo avanti.
0: Sull'incima Edolo, tutto bene?
1: Fa freschetto oggi, c'è un'arietta molto frescolina.
0: Ma anche...
1: stamattina ho messo il piumone sul letto.
0: Hai fatto bene, perché io l'altra notte... sentivo freddino, ma sai quando dormi hai quella pigrizia e non ho voluto...
1: Però hai voglia di muoverti.
0: Però la mattina si era gelata che era il freddur. E invece anche io ieri ho messo sulla copertina quella più pesantina, perché insomma...
1: Ma io la copertina ce l'avevo già su. Quando sono tornata dal mare, 36 gradi di Gallipoli, Ariachia, 17, insomma.
0: Ascolta, una mia curiosità, a che altezza siete sul mare voi a Edolo?
1: 700, io sono un pochino più su, perché non sono giù in paese, ma sono nella frazione di Mu.
0: Come si chiama la frazione?
1: Mu.
0: Ma ci sono le mucche?
1: No, questo era il contado dei Conti Federici. Abbiamo segni. Allora, abbiamo un biscione dei Visconti scolpito sul granito in una casa.
0: Ok.
1: E poi quella che è rimasta della casa dei Conti Federici di Mu.
0: Sì.
1: E che adesso è stata tutta ristrutturata, ha cambiato un po' il suo aspetto, però l'hanno abbastanza rispettata. E questo era praticamente Mu, era prima negli anni,
0: sì,
1: indietro, era più importante di Edolo, era un paesone.
0: Ma dai.
1: Con un'estensione. Allora, il famoso lago Aviolo,
0: sì,
1: il famoso lago Aviolo,
0: sì,
1: che tutti dicono di Vezza, il lago Aviolo è di Mu.
0: Quindi perché non rubiamo i laghi ai comuni altrui per piacere.
1: Ecco. E allora io lo dico a tutti, adesso dico il comune di Edolo, perché da Mu, andando su per... allora c'erano le stradine, le mulattiere,
0: certo,
1: c'è la strada dell'Enel che arriva fino a Pozzuolo, da lì si fa il Passo Galinera e si va giù al Lago Aviolo.
0: Il Passo Galinera lo fai in mutande canottiera d'estate.
1: Sì, è una bella passeggiata, è un po' lunghetta.
0: Senti una cosa, ma Mu adesso quanti abitanti può fare più o meno?
1: Non lo so, è venuta ad abitare tantissima gente.
0: Dai.
1: Perché, sì, quando io ero piccola, quelli che abitavano a Mu, dopo che praticamente era stato conglobato con Edolo,
0: okay,
1: quelli che abitavano a Mu erano proprio i contadinotti, proprio i Keidemö.
0: Ah, sì, sì.
1: Adesso hanno scoperto che da Mu c'è una bellissima vista, si vede giù tutto il paese, è molto soleggiato, perché specialmente poi d'inverno Edolo è già giù al buio.
0: Esatto, perché è giù proprio incastrato in quella valletta lì.
1: Ecco, e noi siamo qua ancora al sole. E adesso hanno costruito tantissimo, ma tutte nuove, le case qui a Mu è rimasto un paese... ancora con le case vecchie di una volta non toccate, fienili,
0: che bello, case vecchie. Che bello.
1: Ecco, io anch'io la mia l'ho ristrutturata tutta dentro,
0: sì,
1: ma fuori ce l'hanno, allora è stato dichiarato centro storico,
0: sì,
1: l'hanno fatta rispettare,
0: sì, le belle arti, sì, certo.
1: Ecco, ci hanno detto di cercare di non strafare, di cercare di rimanere come era. Il paese deve rimanere come era, ecco. Poi ultimamente, un po' di anni fa, hanno tolto tutto l'asfalto, hanno messo tutto i ciottoli.
0: Il ciottolato, sì, sì.
1: Inoltre si chiama il RIS.
0: Ah.
1: Tutto la, sì, da noi si chiamava il RIS, le strade del RIS. Ha messo tutto l'acciottolato. È un paesino che piace, che piace. Abbiamo anche tanti turisti, sono venuti ad abitare parecchi.
0: Ma dai.
1: Hanno costruito, hanno fatto tutto intorno. Il centro storico invece praticamente, specie dove abito io, è ancora molto molto come era.
0: Guarda, mi hai
1: Come
0: messo una pulce nell'orecchio. Se l'autunno va avanti con delle belle giornate, sono talmente curioso che andrò a spiare questo mu. Ecco,
1: vieni a trovarmi, e
0: sì.
1: io ti aspetto con tutto il cuore.
0: Va bene anche con un gos de caffè, né, mi raccomandi. Ah.
1: Certo, sì, anche con del Gus de Grappa se
0: Ecco,
1: occorre.
0: brava, brava, brava.
1: Ti faccio anche la torta, se mi avvisi ti faccio la torta.
0: Addirittura, va bene. Ah
1: Sì,
0: beh.
1: ti
0: Allora
1: faccio la
0: ripeto, se
1: torta.
0: l'autunno va avanti così, mi regalerò un sabato, una domenica, ovviamente, perché io posso solo quei 2 giorni lì, una bella gita a Mu, che non c'entra
1: Amu.
0: niente con Temu. No, Temu è un altro Mu.
1: No, Temu a quanto pare una volta era proprietà di Mu.
0: Ah, è per quello che si chiamava Temu.
1: Sì, perché anche le malghe che ci sono sopra Temu, i laghi Davio,
0: I laghi Davio, sì, molto belli, li ho visti quelli.
1: ecco. Lì c'è, ci sono delle malghe che erano tutte gestite da persone di Mu. Andavano lì a portare le mucche.
0: Ma perdono una
1: Di
0: cosa.
1: Vallabio.
0: Gli abitanti di Mu, come si chiamano?
1: Muesi.
0: Muesi. Ma dico, un paese che si chiama Mu, avete almeno le mucche?
1: Sì, c'è rimasto ancora qualcosa. Quando io ero bambina, praticamente ce n'erano tantissime. Adesso ci sono rimasti due o tre contadini con un bel gruppetto di mucche.
0: Perfetto, basta. Bene.
1: Pecore, abbiamo anche il nostro Egidio che ha le capre, lui è solo capre e fa un formaggino molto molto molto buono.
0: Beh, vedremo comprare anche il formaggio allora. Ah,
1: Sì, se te lo dà perché è produzione propria
0: certo, limitata.
1: limitata, sì, ecco. Poi sì, ci sono delle mucche. Sì, c'è qualcosa ancora.
0: Carissima, grazie per questa bella chiacchierata a livello storico-geografico. Ci hai regalato, no? Un momento, momento bello, io poi sono curioso, lo sai, e ti ho tenuto al telefono un po' di più. Grazie,
1: Ecco,
0: ti
1: vieni che io ti aspetto.
0: mando un abbraccio enorme.
1: Faccio vedere lui.
0: Va bene. Ciao,
1: Ciao,
0: ciao
1: ciao a
0: Muense,
1: tutti.
0: ciao,
1: Ciao,
0: ciao, ciao.
1: ciao.

0: Bene, grazie al nostro Ilario che è intervenuto per mettere a posto questo guasto che ci ha impedito nella prima mezz'ora del programma di sentirci. Adesso il telefono funge, per cui fatevi sentire a recuperare quello che abbiamo perduto. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Siamo pronti?
1: Ciao, buon Giorgio!
0: Buon Giorgio, con chi parlo?
1: Maria da Rovato.
0: La mia Maria.
1: Certo, adesso che si sei liberato penso proprio che fosse un problema in sede, perché io che ho tutto il giorno il canale,
0: sì,
1: si ha smesso proprio la musica il momento in cui ha finito il 96, e per cui lì c'è stato, hanno tanto cose da fare,
0: staccare, certo,
1: i servizi,
0: certo.
1: E sistemare uno, partire, ecco, ha smesso proprio in quel momento lì. Poi dopo la gente non riusciva certo a telefonare, adesso si è tutto ripristinato, molto bene, salutiamo te, ci uniamo tutti a fare gli auguri alla Carla.
0: 97 finalmente sono
1: scoccati. Lei starà mangiando la sua meringata, che è buonissima.
0: Sì, mi ha detto che la raggiungevano anche due amiche, dice così.
1: Brava, bravissima.
0: Ci raccontiamo le nostre storie.
1: E adesso sto qui a aspettare che tu parli dell'amicizia, perché è un tasto molto molto delicato, a mio parere.
0: Molto delicato, quasi peggio dell'amore.
1: È vero, perché c'è gente che pensa, e me lo dicono, e l'amicizia vuol dire dare e ricevere. Io non ho mai pensato questo, mai, mai. Che cosa mi interessa ricevere? Devo dare per ricevere. Io se mi sento do con tutta la mia buona volontà.
0: Sì, perché sennò allora diventa uno scambio reciproco, certo, dove ognuno certo guadagna, certo.
1: Ecco, rimango in attesa e lascio posto ad altri. Grazie e buona continuazione.
0: Salutami i miei ragazzi rovatesi, Lene, tutti.
1: Sarà fatto.
0: Mi raccomando, un bacione grande.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Bene. Prima di partire per un lungo viaggio, arriva Irene Grandi a farci compagnia e a viaggiare con lei.
2: Prima di partire per un lungo viaggio, devi portare con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere sincera, pensa che ti tradisco.

0: questa canzone che parla proprio di un'amicizia. Dice: prima di pretendere una cosa, prova a pensare quello che puoi dare tu, eh? Ok? E credo sia alla base dell'amicizia. E se tradisci un amico non ti rendi conto, ma alla fine tradisci te stesso. E quindi oggi parliamo di questo sentimento molto molto bello, che è l'amicizia, che sembra facile, ma a volte è più impegnativo dell'amore. Perché io dico sempre: l'amore può finire, l'amicizia è come un buon maglione di lana, può tenerti caldo tutta una vita. Un'amicizia è bella quando non è dettata dall'invidia, dalle convenienze o dal dovere. Un'amicizia è bella quando sai di avere qualcuno pronto ad ascoltarti e a dirti le cose che come stanno. Un'amicizia è bella quando non ti si asseconda, ma ti dice anche quello che non vorresti sentirti dire. Ti dice la verità. Un'amicizia è bella quando è basata su una parola che si chiama sincerità. Questa è l'amicizia, almeno per quanto riguarda il mio punto di vista. Pronto?
1: Pronto, signor Giorgio?
0: Sono... sì, dimmi pure Giorgio, senza signor.
1: Prego?
0: Dimmi pure Giorgio, senza signor.
1: Ma non è in diretta?
0: Certo. Con chi sto parlando?
1: Ah, adesso...
0: Pronto?
1: Io è la prima volta che telefono, sono la Fausta di Barghe.
0: Oh, Fausta di Barghe, benvenuta! Fausta, mi senti? È la prima volta che chiamo, ho messo giù. Comunque, cara Fausta, grazie. Io Barghe lo conosco benissimo, perché venivo lì da quelle parti a fare il parapendio. E probabilmente ti ha colto di sorpresa il fatto che tu fossi in diretta, ma qui andiamo solo in diretta, è il bello della diretta, per cui non filtro le telefonate. Quando sono al telefono, pam, forse non lo sapevi, pensavi di parlare in privato. Comunque, se avessi voglia di intervenire per raccontare qualcosa, cara Fausta, grazie comunque per aver chiamato per la prima volta. Quindi io ti ho già inserito nell'album degli amici del Giorgio Conti Show. Però naturalmente fatti sentire con la voglia di chiacchierare con noi. 351 40 41 42 3 è il numero magico da comporre.

0: E andiamo a vedere chi è la prossima amica. Pronto?
1: Ciao, sono Ortensia da Muratello.
0: Tu non sei timida, no? Tu parli.
1: No, io parlo, io no, probabilmente sono un po' spaventata o non lo so. Ascolta, innanzitutto volevo chiederti come stai.
0: Io sto benissimo, grazie, sempre in forma.
1: Sono contenta, anche perché queste temperature godiamocele, perché
0: mamma mia.
1: Tra un momentino secondo me fa già freddo, secondo me quest'anno dovremmo accendere un pochino prima, però va bene, perché accendere ci copriamo, ci scaldiamo, ma quando è caldo, strego.
0: Una volta che sei anche in mutande è caldo lo stesso.
1: Per mia cala pelle.
0: Esatto.
1: Ascolta, volevo fare gli auguri alla Carla.
0: Sì?
1: E niente, poi salutavo tutti gli ascoltatori.
0: Bene, Ortensia, posso chiederti un tuo parere sull'amicizia? Tu hai amiche?
1: Ne avevo tante, ne avevo una, quella del cuore, però sono stata tradita e non voglio più saperne. Amica di tutti, perché avevo capito che amici un cazzo.
0: Allora, io dico sempre, c'era la canzone "Chi trova un amico trova un tesoro", ed è vero. Perché amici con la A maiuscola, io dico sempre, nessuno è talmente importante da poterne fare a meno di un amico e nessuno è così piccolo da non poterne avere almeno uno. Uno,
1: certo,
0: uno,
1: certo.
0: Uno vero, uno. Già che ne ha
1: certo,
0: due...
1: uno vero, però no. Adesso io ormai faccio come le farfalle, volo un po' dappertutto, amici di qui, amici di là, amici di su, amici di giù e con... E alla fine conto comunque solo su me stessa. Questo è il massimo. Perché in due parole ti dico, avevo questa amica ancora da giovinetta, da 15 anni, amiche, per carità, ci siamo fatti tanti favori, grossi,
0: certo,
1: piccoli, brutti, belli. Lei era una tomba, quello che dicevo lo sosteneva, tutto, aveva tutte le buone qualità. Peccato che sono stata operata un tumore, uno dei peggiori, sono stata 4 giorni in ospedale al civile, non a Canicattì,
0: sì.
1: E lei abitava al Prealpino, non ha avuto tempo di venirmi a trovare perché lei la sera doveva fare la cena.
0: Vabbè, sono cose che ti segnano, ecco.
1: Basta.
0: Chiuso.
1: Se era più importante la cena della tua amicizia, va avanti e fa la cena.
0: Ti do ragione, però ecco, non è che uno in amicizia pretenda, però ci sono degli atti dovuti in un'amicizia, se no che amico sei? Allora se parlò degli amici del pirlo, degli amici delle carte, degli amici delle bocce, ne abbiamo tutti mille di amici, ma intendo amico con la maiuscola, ecco.
1: No, perché ti ripeto, poteva spendere un'ora e mezza dal Prealpino al civile, ci impieghi in un'ora e mezza, vai, vieni e fai mezz'ora di visita, un'ora e mezza, potevi dedicarmela in un momento così complicato per me? No, non hai potuto, non avevi tempo, dovevi fare la cena, vai avanti a fare la cena, io vado avanti lo stesso per un altro percorso, con questo io non ho niente con nessuno,
0: certo.
1: Se ci vediamo, ci salutiamo, però lei continua il suo cammino, io continuo il mio, te l'ho detto, io sono amica di tutti, ho 50.000 amici, amico de che, sono come le farfalle, volo di qui, volo di là, volo di su, volo di giù, e alla fine comunque conto su me stessa.
0: Ti chiameremo, visto che voli di fiore in fiore, l'impollinatrice.
1: Infatti non per niente mi chiamo Ortensia.
0: Esatto. Ortensia, ti voglio troppo bene, ti auguro una buona giornata.
1: Anche a te. Auguri alla Carla di buon compleanno.
0: Auguri ancora. Ciao.

0: Pronto?
1: Ciao Gio, buona giornata.
0: Tanti auguri a te, tanti auguri. Carla.
1: Grazie tante, cantati anche.
0: A continuare.
1: Non c'è merito tutto questo, ringrazio tanto te, le amiche che mi ricordano. E in quanto Gio, in quanto le amicizie, io non ho quasi un secolo di vita per niente, ho esaminato tante persone, di amiche ne ho tante, però le ho selezionate, perché ci sono le amiche che sono amiche in caso che dai, che offri, le festina, questo, quello. E ci sono le amiche invece che quando non sto bene, una addirittura ero in bagno, nella vasca, scusa, e non ho potuto prendere. Ho suonato il telefono due volte, stava prendendo la macchina per venire a vedere se mi era successo qualcosa, per cui quelle sono amiche, vedi?
0: Però ecco, non puoi averne tante così, ma è sufficiente una ed è già un tesoro.
1: Sì, stamattina è il mio compleanno, sono venute qui con un fiorellino, mi basta un fiorellino, il pensiero, abbiamo preso il caffè insieme, niente di straordinario, gli auguri, il telefono è squillato tante volte, anche amiche virtuali come quelle che mi ha salutato adesso, per me mi allegriscono la giornata, insomma, ecco.
0: Cara Carla, adesso inizia una nuova gara per te. Inizia una nuova gara perché per tanti mesi mi hai detto i prossimi saranno 97. Adesso da domani inizierà a dire i prossimi saranno 98.
1: Ma ti dirò che l'anno scorso alla festa in famiglia sulla torta mio figlio ha messo il 96. Però insieme al 6 aveva già comperato anche il 7, che domenica prossima quando festeggiamo ci mette vicino il 7, l'aveva già comperato anche lui il 7,
0: lungimirante,
1: con la candelina, sai, con la candelina,
0: certo.
1: Ecco, insomma, è bello arrivarci come me, auguro a tutti gli amici, anche a te Gio, non per vantarmi, ma quando la testolina ragiona, sei in casa tua ancora, io sono una superstite perché non tutte hanno questa fortuna,
0: certo.
1: Essere assistita dai miei qui di sopra, sono via tanto d'estate, però ho le nipoti, ho le amiche, il telefono, mi basta schiacciare un bottone se mi occorre che corrono qui, per cui sono fortunata, Gio, davvero.
0: Ed è bello che uno ammetta di esserlo, ecco,
1: sì,
0: è bello.
1: Sì.
0: È
1: sì,
0: una sorta di ringraziamento per tutte le persone che ti vogliono
1: tutte,
0: veramente bene.
1: Ma ringrazio tanto, non solo a bocca così, parole che volano, anche con le preghiere. Io prego tanto con la mia Madonnina Maria, che ce l'ho sempre qui con me, e penso che la fede sia un'ancora buona per aggrapparsi.
0: Assolutamente,
1: ecco.
0: D'accordo.
1: Ecco. Gio, ti ringrazio che mi hai annunciato, insomma, guarda però una cosa, che la Madonna è in chiesa, non mettermi l'aureola, perché...
0: Non ancora, dai, non ancora.
1: Non sono la Madonna, ti ringrazio tanto, ringrazio tutti gli amici che mi ricordano, per me insomma è una giornata allegra,
0: speciale,
1: diciamo.
0: Speciale.
1: Ecco, e sono 97, lo sento l'anno in più sulle spalle, Gio, lo sento.
0: Bene, ma arrivarci insomma è tanta roba.
1: Grazie.
0: Ciao Carla, auguri ancora.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Nilla, oggi sei presentissimo.
0: Oh, meno male Nilla, oh, sono contento.
1: Meno male. Ascolta, faccio gli auguri alla Carla, tantissimi auguri con tutto il cuore.
0: Grazie, grazie Nilla.
1: Ecco,
0: e io,
1: ecco.
0: Vedi che per il suo compleanno ti ha fatto un regalo, siamo tornati noi.
1: Ma guarda che meraviglia, guarda, sì, veramente, non mi par vero, guarda. No, ma ieri sai cosa avevo fatto? Avevo chiamato la Radio Super, ho parlato con Silvio io.
0: Sì, sì, con il nostro tecnico, il grande Silvio.
1: Dopo mi ha detto che il 118 non c'è più adesso, dice.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esatto.
1: E ho detto, come mai non sento più né Pierangelo né cosa? Che abbia fatto il miracolo, non è il tecnico lì della... Ecco, comunque niente, avevo chiesto scusa perché non vi trovavo più.
0: Certo.
1: E oggi guarda, è riapparsa.
0: Oh,
1: sono contentissima.
0: E non ci muoveremo più. Nilla, io sono contento per te. Ti auguro un mondo di bene e una splendida
1: anch'io
0: giornata. Ciao,
1: un
0: Nilla.
1: Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao,
0: ciao, Nilla. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao Carla. Auguroni.
2: Radio Super, pubblicità.
3: Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
5: Imprese Edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese Edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
6: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
7: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
8: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
9: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
8: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
9: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
10: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
11: Le 13.
0: Pronto?
12: Caro Giorgio, sono la nonna Pina.
0: Buongiorno nonna Pina, come stai?
12: Ma sì, sto bene, grazie. No, volevo solo salutarti.
0: Grazie.
12: Dirti ciao, che ti voglio bene, lo sai.
0: Lo so, lo so.
12: Lo sai,
0: lo so.
12: Ti voglio tanto bene. Poi volevo fare gli auguri a nonna Carla, perché sarà una nonna anche lei, penso, a 97 anni.
0: Beh, c'è un bambino di 50, per cui...
12: È un bambino, e fagli sapere che li voglio bene, i suoi 97 anni, la sento più... Io fra due giorni compio 81,
0: wow!
12: però lei la sento più, non so, più viva, più in gamba di me, ecco, non lo so, la sento molto bene come testa, come persona... Come ragionamenti che fa, bravissima, bravissima.
0: Ti dirò, nonna Pina, e poi naturalmente ognuno arriva a una certa età in determinati modi, non siamo tutti così fortunati,
12: sì,
0: perché lei ha veramente una grande fortuna.
12: Una grande fortuna.
0: Perché c'è gente che a metà della sua età magari... ha già dei problemi con delle malattie che li rende su una carrozzella,
12: anche con la testa.
0: Anche con la testa, magari.
12: Con la testa.
0: Ecco. Per cui, nel tuo piccolo, secondo me, nonna Pina, tu devi essere contenta anche della tua situazione.
12: Sì, certe volte mi butto giù perché...
0: No, che vengo a raccoglierti, dimmelo un attimo prima.
12: No, perché dico vorrei riuscire a fare questo, fare quello là e poi certe volte non ci riesco, le forze mi mancano. E allora dico, se è Pina, se sta mia tan lì a piangerti addosso.
0: Esatto, perché mia mamma diceva sempre, quando hai dolori o così, se ti metti sul divano... li senti tutti. Se inizi a fare qualcosa, ti scaldi, e soprattutto veramente nei momenti in cui ti senti giù, dobbiamo imporcelo di inventarci qualcosa da fare, guardare, perché,
12: fare qualcosa,
0: perché il divano, mi diceva mia mamma, fa pidocchi, e pidocchi fanno pidocchi, non aiutano a fare niente.
12: Io quando sono proprio giù faccio le parole crociate.
0: Brava.
12: Mi sembra che mi aiutino un po'
0: perché
12: tirare sul morale.
0: Primo, ti tengono occupato la mente. Secondo, sono comunque di quei giochi che sono didattici, impari anche delle cose facendo le parole crociate. Per cui mi raccomando.
12: Va bene. No, ho detto ciao Giorgio perché mio genero è passato di qua, mi ha detto ciao Pina, e io volevo dire ciao Giorgio perché si chiama Giorgio anche lui.
0: Ah, certo.
12: Ma comunque guarda,
0: come estremo rimedio magari, non so, due dita di vino, così che ti allora il mio medico mi ha detto che un bicchiere di vino a pasto fa solo bene, perché è antiaggregante, aiuta la digestione ed è antidepressivo. Però
12: Io ne bevo mezzo.
0: Ecco, puoi berne anche uno, però uno.
12: No, mezzo, ma con l'acqua. Io lo allungo sempre con l'acqua.
0: Ah, lo allunghi. Però...
12: Perché non sono capace di bere il vino così senza acqua.
0: Ecco, quindi, però un goccio di vino veramente aiuta. Rosso, aiuta. Però mi raccomando, rosso.
12: Rosso. Fa cantare.
0: Vino Veritas.
12: Vino Veritas.
0: Non appena, ti voglio bene.
12: Va bene. Anch'io ti faccio tanti auguri,
0: grazie,
12: tanta buona salute anche a te, e ciao.
0: E ci sentiamo a proposito, io domani non te li faccio perché porta male farli il giorno prima. Gradirei perché non posso obbligarti, gradirei una tua telefonata lunedì, che sono già compiuti, per poterteli fare in diretta, ok?
12: Lunedì, va bene, grazie mille.
0: Ciao nonna Pina, ti voglio bene. Ciao.
12: Ciao anch'io, ciao.

0: Grande amore e grandi telefonate, pronto?
1: Pronto, pronto, pronto. Ho telefonato 10 volte, mi hanno sempre detto che non si poteva, adesso ho visto che si può.
0: No, no, allora, noi abbiamo avuto un problema, la prima mezz'ora non andava proprio la nostra linea telefonica, ok?
1: Ecco.
0: Adesso, adesso vai, quindi è doveroso che anche tu...
1: Riprova, va bene, riprova. Ho riprovato 10 volte e dopo, quando ho sentito la telefonata...
0: No, mi hanno segnalato, pensa un nostro ascoltatore, mi ha detto guarda che il telefono risulta spento o non raggiungibile, al che ho provato io a chiamare la radio e allora ho avvisato i tecnici giù in sede, è intervenuto il nostro Ilario che ha sistemato tutto, ecco, per cui siamo ripartiti un po' tardi oggi. Innanzitutto buongiorno alla donna del Lago di Garda, la nostra Lucia.
1: Ah, lo sai che sono quella del Lago di Garda,
0: certo.
1: Sono rauca, sono raffreddata, ma insomma va bene. Volevo anch'io fare gli auguri alla signora Carla.
0: Certo.
1: Carla, vero?
0: Sì, Carla.
1: Là, ecco, e dire se a me mancano 11 anni per arrivare a lei, dunque ne ho parecchi anch'io per quello, gli anni, certo che arrivare a 97 mi mancano 10, ne ho 86 io, sai.
0: Sei ancora una ragazza.
1: Sono ancora una ragazza.
0: Ascolta, la mia mamma è morta che ne aveva quasi 91. Quando passavamo in paese e leggeva, sai, gli annunci funebri sui muri, e gente di 84, 85 mi dice, era vecchio, ho detto, mamma, ma tu ne hai di più.
1: Io quando vedo appesi al muro quelli più giovani di me, dico, adesso tocca a me.
0: Perché chi lo sa.
1: Quelli sono più giovani e sono andati... Adesso io ho l'età e penso quelle cose lì. Ecco, miei mi sgridano.
0: Sì.
1: Non è giusto pensare così.
0: No, insomma. È vero, perché quando tu ti alzi la mattina e apri gli occhi,
1: ecco,
0: è un regalo, ci sei.
1: Mio papà lo diceva sempre, ci sono anche oggi.
0: Esatto, e allora ogni tanto cantati la canzone della Cinguetti, non ho l'età, ok?
1: Ecco, non ho l'età.
0: Ecco, gli dice quello là sopra, non ho l'età per morire.
1: Non ho l'età per morire, non ho l'età per amarti, io ti amerei, non so per quanto.
0: Ecco, per cui devi continuare a vivere, se no mi manca un amore.
1: No, cosa facciamo?
0: Visto che stiamo ascoltando il pezzo del volo che dice grande amore, il nostro sarà un grande amore, però tu devi stare qua, perché se tu vai su...
1: Un grande amore, allora resto qua.
0: Se tu vai su là, io non è che ho così voglia di raggiungerti.
1: Avevo una sorella, è morta a 30 anni.
0: Vedi, la vita è strana.
1: Amica è morta anche lei.
0: Ecco.
1: E come amica, sì, sono amica di tutti, perché tutti mi chiamano, mi guardano, mi dicono robe, però sono da sola.
0: Da sola, ma con delle amiche comunque.
1: Sono a casa da sola.
0: Certo, però...
1: E ascolto il signor Giorgio Conti.
0: Perfetto.
1: Meno male che ci sei, guarda, mi tieni su. Perché adesso quando esco di casa trovo sempre chi mi parla, chi mi chiama, chi mi dice che corro, perché io cammino veloce.
0: Certo.
1: E allora tutti mi dicono così. Però sai, quando sei a casa che non hai nessuno con cui parlare...
0: Beh, la compagnia di una radio, di una TV può aiutarti a non sentirti sola.
1: Adesso c'è il signor Giorgio e sono felice che tu ci sia.
0: Lucia.
1: Magari tutto l'anno. Magari tutto l'anno.
0: Certo, tutto l'anno. Vuoi mandarmi via?
1: No, io non ti voglio mandare via.
0: Sono mancato agosto per le ferie che poi ho fatto in ospedale, ma se no io ci sarò sempre, sempre.
1: Ecco, bravo.
0: Ecco, per cui voi avete il dovere, perché io la mattina vi conto, se ne manca una vengo a prendervi, perché dovete svegliarvi vive tutte le mattine, mi raccomando.
1: Tutte le mattine. Grazie tesoro, grazie. Sei
0: ciao Lucia,
1: tesoro, guarda, ti ascolto fino all'ultimo attimo, ecco.
0: Ecco, a te dedico quello che resta di questa canzone che si intitola Grande Amore.
1: Ecco, quella che va bene.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Ciao Lucy.
1: Ciao Giorgio, ciao. Grazie per tutto quello che fai.
0: Figurati,
1: grazie.
0: Ciao.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, pronto, pronto. Buongiorno, sono Vera.
0: Ed eccoci qui, direttamente da Verona. Ci facciamo più di 1000 chilometri e arriviamo in Calabria.
1: Senti, mi volevo

0: C'è, continua a uscire la bambina che c'è in lei, veramente.
1: Sì, è vero, è vero. È
0: Mentre
1: straordinaria.
0: in Calabria invece la nostra Vera come sta? Bene,
1: Ah, io bene, bene, bene. Qualche
0: bene.
1: dolore ogni tanto, però
0: Ma sì, ma c'è anche Laurin al limite.
1: ci
0: Don.
1: possiamo sopra.
0: Esatto, ma ti dirò di più, è importante alla nostra età vera, quando si hanno anche questi dolori, cercare di muoverci, di camminare, nel nostro piccolo, e se hai magari anche un tappeto, ci mettiamo per terra e cerchiamo magari di allungarci,
1: No, non è, è che si alza più se mi metto per terra. Ci vuole la gru per
0: Ho capito, allora
1: tirarmi.
0: ti siedi sul divano e fai andare, non so io, le spalle, e apri e chiudi le mani, fai un po' di esercizio, oppure ti prendi due bottigliette da mezzo litro di acqua minerale, una a sinistra e una a destra, fai su e giù con i tuoi pesetti e vedrai che donna che esce tra qualche mese di allenamento. Sarai ancora più vera. Niente, cara dolcezza, io come sempre sono contento che sei ritornata ufficialmente nella grande famiglia grazie al telefonino e ti auguro veramente una buona giornata, ricordandoti che tutte le amiche del Giorgio Conti Show sono tutti i miei grandi amori, compresa te.
1: Ti ringrazio Giorgio.
0: Ciao
1: Ti
0: Vera,
1: auguro una splendida giornata e un abbraccio e
0: anche a te. Grazie Vera, grazie, grazie di cuore. Ti
1: Ciao
0: voglio
1: Giorgio.
0: veramente bene. Ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Pronto?
1: Oh, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parlo di bello?
1: Adesso glielo dico.
0: Sì.
1: Io ho una lamentela da fare. Volevo sapere se per sentire voi
0: sì.
1: devo sempre fare questo numero, altrimenti in automatico col 788 non vi sento.
0: Cioè, tu che numero fai?
1: Adesso ho fatto il 351 40 41 42 3. Mi ha risposto lei, signor Giorgio.
0: Sono io, sì, certo.
1: Sì, lo so.
0: Però non mi vedi?
1: Però non ti vedo.
0: Cioè, vabbè, non mi vedi, non mi senti sul 788?
1: No, assolutamente no.
0: Da dove mi chiami?
1: Dalla provincia di Como. E come io, tutta la zona non c'è.
0: Ho capito. Mi dai il tuo nome?
1: Io sono Rosanna.
0: Rosanna?
1: Sì.
0: Bene, Rosanna, allora, può darsi, sì, dimmi Rosanna, dimmi.
1: Ascolti Giorgio, io ho sempre sentito per telefono, per radio le vostre canzoni,
0: certo.
1: Da mezzogiorno alle due, e mi piacciono molto, veramente, però adesso non riesco più a sentirvi, niente fa, e mi dispiace.
0: E purtroppo devo dirti una cosa, siccome ci sentono dappertutto, o sei in una zona d'ombra, perché se mi dici che sei solo tu potrebbe essere un problema della tua antenna, però se mi dici che in zona altre non la sentono, ci sono le famose zone d'ombra che purtroppo non...
1: No, perché altre radio le sento tutte
0: certo,
1: benissimo.
0: Certo.
1: Non c'è bisogno di fare il numero, capito? È
0: certo.
1: Quello che intendo. Per sentire voi no, e mi dispiace. Pazienza.
0: Io spero, Rosanna, di ritornare presto anche nella tua televisione, ok?
1: Sì, comunque glielo dica ai suoi superiori che la zona di Como non è coperta.
0: Va bene. Cara comasca, ti abbraccio forte e ti
1: grazie,
0: auguro una buona giornata.
1: Grazie, signor Giorgio, gentilissimo, davvero. Sei una persona molto intelligente, io la conosco per voce.
0: Grazie.
1: Per voce che ho sempre seguita.
0: E tu,
1: però...
0: tu sei dolcissima, grazie.
1: Arrivederci.
0: Buona giornata, ciao Rosanna.
1: Altrettanto, grazie.
0: Ciao. Salve.

0: pronto.
1: Sì, pronto. Senti, io sono Antonio.
0: Antonio, da dove mi chiami?
1: Da Samarate, in provincia di Varese.
0: Ah, un altro Varesotto.
1: Ecco, confermo quello che diceva la signora di Como.
0: Anche...
1: Noi per chiamarvi dobbiamo usare il numero di telefono, ma non vi vediamo.
0: Sul 788 non
1: vi vediamo.
0: Non, cioè non, a parte che non vedi, ma dovresti sentirci perché...
1: No, adesso io gli altri qua in giro, confinanti e così via, non so.
0: Non sai.
1: Noi ogni tanto vi seguiamo, però riusciamo solo a vedervi così attraverso sul video c'è il vostro logo, Radio Super, l'omino con il microfono e il numero di telefono. Tutto quello che vediamo è questo.
0: Però senti, esce la voce.
1: Sì, la voce la sentiamo.
0: Ah, no, ma ti spiego una cosa, Antonio. No, allora tu, la tua televisione va benissimo. Io trasmetto come si faceva una volta. Non ho voluto la telecamera perché voglio la radio una volta cos'era. Una voce e basta.
1: Ok, allora niente.
0: È una scelta mia.
1: Pensavo che come le altre libere riuscissimo a vedermi, insomma, vabbè.
0: No, è un capriccio mio, nel senso che ti ricordi le prime radio, non vedevi nessuno?
1: Mm-hmm, sì.
0: Ecco, e io voglio che voi mi pensiate come volete, l'importante è che pesiate quello che dico in modo da potermi contraddire, da poter partecipare e chiamare anche per un saluto. Anche okay. Perché parli con un altro varesotto, per cui voglio dire, essendo anche se zona di confine la Vena Ponte Tresa,
1: la Vena Ponte Tresa, caspita, con quelline.
0: L'appendicite l'ho fatta all'ospedale Circolo di Varese, per cui c'ho un po' varesotto.
1: Va bene,
0: Antonio, grazie e continua a sentirmi, non a vedermi, ok?
1: Ci vediamo,
0: buona giornata, ciao
1: ciao ciao.

0: Pronto?
1: Pronto Giorgio, ciao!
0: Chi sei di bello?
1: Sono Fernanda.
0: Ciao Fernanda.
1: Dalla provincia di Lodi a San Rocco il Porto. Volevo solo lasciarti un saluto grandissimo e ti seguo sempre.
0: Ascolta, una curiosità mia. San Rocco al Porto, ma perché c'è il fiume lì?
1: Sì, sono al confine con l'Emilia.
0: Quindi c'è
1: il Po che ci divide come regione. Io sono in Lombardia e loro sono in Emilia.
0: Ma pensa che bello.
1: Sì, dove è caduto il Po un po' di anni fa, che avevano fatto addirittura il ponte di barche.
0: Esatto,
1: e cose di
0: esatto.
1: Genere.
0: Ma pensa.
1: Ecco, io abito lì.
0: Io sono curioso.
1: Abito qui a San Rocco al Porto.
0: San Rocco al Porto. Possiedi una barca, uno yacht o qualcosa?
1: No, io c'ho solo la macchina.
0: No, ma che non galleggia.
1: Che non galleggia, bisogna guidarla. Va bene Giorgio, ti mando un abbraccio e solo un saluto. Ciao.
0: Fernanda, grazie, ti voglio tanto bene. Ciao, ciao.
1: Sì, ciao.
0: Ho capito che la Fernanda se n'è andata, però se mi metti magari una canzone io sarei felice, no? Profumo d'Oriente. Mamma mia. Sentila. Facciamo la danza del ventre oggi, eh? Mettetevi tutti gli anelli e la gioielleria intorno alla vita, sbattete i fianchi e ballate con me, eh? Benvenuti nel deserto del Sahara. Vedo dei cammelli che arrivano.

E ogni tanto diventiamo multietnici, ma rientriamo in Italia. Sapete che da lunedì, siccome è partita praticamente la macchina organizzativa del prossimo Festival di Sanremo, noi abbiamo questa mini rubrica Andando verso Sanremo. Ieri abbiamo ascoltato la canzone vincente di Mister Volare nel blu dipinto di blu. Saltiamo di qualche anno e arriviamo al 1964. Una lacrima sul viso è una canzone composta per il testo da Mogol e per la musica dallo stesso Bobby Solo, seppur attribuita in realtà a un certo Pataccini. Fu presentata al Festival di Sanremo 1964 nell'interpretazione dello stesso Bobby Solo in abbinamento con il cantante statunitense Frankie Lane, che lo eseguì però in inglese con il titolo di For Your Love, per il tuo amore. Il brano ha venduto 1.700.000 copie in Italia e allora il nostro Andando verso Sanremo si ferma proprio al 1964. No, se me la mandi dall'inizio magari te ne sarai grato. Grazie.

0: Camminando verso Sanremo con Bobby Solo e la sua lacrima sul viso. Oh, adesso ho capito perché. Tanti amici mi dicono, ma io in TV non ti vedo, però mi senti, sì, però non ti vedo. Ripeto, non mi vedete perché non c'è la telecamera, sentite solo la mia voce, ma quella è stata una scelta mia, ok? Pronto?
1: È un capolavoro, non posso non chiamare, perdonami, perché io sono affezionatissimo a Una lacrima sul viso. Allora,
0: buongiorno Giaguaro.
1: Buongiorno. Intanto auguri alla nostra Carla e a tutte le belle figliole che seguono la trasmissione, anche ai ragazzi, però cominciamo dalle belle figliole. Hai detto bene di questa canzone e ti volevo dire che Bobby Solo in questo caso si era superato nell'interpretazione, perché Mai Buongiorno l'aveva presentato come l'Elvis Presley italiano. L'aveva presentato. Penso che sia Maria Grazia Spina era l'annunciatrice, l'altra. Mi sembra, ma il fatto è che questa canzone veramente, alcuni dicono che sono scritta in macchina da Mogol gli ultimi 5 minuti, alcuni dicono che invece era una canzone che lui già teneva, perché Mogol insomma queste cose le aveva già fatte
0: nel cassetto.
1: Ha 90 anni Mogol, ma non è uno sciocchino, non è uno sciocchino, perché è figlio di un delle edizioni Ricordi, però non voglio entrare in questo merito. Il fatto è stato questo, che è stato azzeccato dare non mi piace, comunque sai interpretare la canzone a questo ragazzo che amava Elvis Presley. E uscendo questo ragazzo con questo ciuffo e cantando, interpretando questa canzone, ha fatto innamorare tutte le ragazze, tutti i fidanzati, ci sono un picco di fidanzamenti. C'è una cosa che tu hai detto, incominciamo Sanremo, bene, io lo sai che ho sempre vissuto là.
0: Certo.
1: Già quell'anno, che è il 1964, quando si sono fidanzati i miei, vabbè, si era già deciso che questa canzone sarebbe stata la vincitrice.
0: A Tavolino?
1: Era già scritto che questa. Ma cosa successe? Che il nostro bravo Bobby Solo ebbe un attacco, diciamo, di lui poi definì di sissite, cioè non gli veniva la voce. E allora naturalmente c'era l'obbligo di cantare la canzone
0: dal vivo.
1: Dal vivo. E allora furono costretti a non premiarla come primo, infatti li premiarono l'anno dopo Se piangi se ridi. E chi fecero arrivare?
0: La Gigliola.
1: Ma certo, una ragazzina che aveva partecipato a Castrocaro e che guarda caso si chiamava Gigliola Cinquetti Veronese. Ma ti dirò di più, questa canzone nessuno me lo toglie, che nell'arrangiamento Mogol abbia chiesto aiuto a qualcun altro di molto importante che lavorava alla RCA,
0: okay.
1: Tanennio Morricone, perché se tu senti l'arrangiamento assomiglia, c'è il banjo e poi 4 più 4 di Nora Orlandi,
0: esatto,
1: che danno la voce sotto. Pensa che io da piccolino col disco di mia madre, quando dice no, a un certo punto anche sta trovata bam, io sognavo di essere là e di dire solo bam quando c'è uno stacco. Sì, io pensavo di essere quel 4 più 4 di Nora Orlandi e a me toccava il compito, ma l'ho anche sognato quando c'è, di dire bam, come gli è venuto. Cioè una canzone finita, rifinita, è perfetta, perfetta in tutta la metrica, nell'arrangiamento, questo banjo che no, è molto particolare, solo che quell'anno, e questa, una di queste canzoni, direi questa, ma non ne sono sicuro, ha dato l'addio ai Musicarelli. E quando Bobby Solo ha inciso il Musicarello di Una lacrima sul viso, perché si vendevano milioni di copie, Lui aveva come fidanzata Laura Esrichian,
0: la futura moglie di Gianni Morandi.
1: Ma certamente, e Dolores Palumbo e Nino Taranto erano i genitori di questa ragazza, che erano due bravissimi attori di cinema e teatro, quindi erano musicarelli, per modo di dire, certo. C'era cerchio di attore. Allora, il mio tempo è già scaduto, perché lo sai che poi io mi perderei ore e ore, però ti ringrazio di aver, io ricordo anche la versione di americana, inglese, certo. Americana, dimmi l'autore, Roland, come si chiama, me l'hai detto prima, il cantante americano, era quello che cantava poi Rawhide, era lui, il cantante di Rawhide americano,
0: sì.
1: Era l'interprete di Una lacrima sul viso in americano, in inglese, perché le canzoni italiane venivano poi cantate in inglese e venivano portate in tutto il mondo da due persone.
0: Lui era Frankie Lane, comunque.
1: Frankie Lane aveva cantato Rawhide, quella canzone che poi venne incisa dai Blues Brothers.
0: Certo.
1: Roland. Era lui che la cantava, era Frankie Lane che aveva un'origine italiana. Chiedo scusa a tutti e ringrazio così di farmi un pochino raccontare, io vi ringrazio proprio di cuore. Carla, io cosa ti devo dire? Che ci vogliamo bene tutti, ecco, tutto qua.
0: Un bacione grande, sua ciao. Santità Wikipedia. Ciao Giaguaro, ti amiamo, ciao. No, perdona, questa l'hai messa. Ma perdona, questa l'hai messa ieri, me ne metti un'altra per piacere, anche perché io volevo quella. Oh, oggi sono un po' capriccioso con la regia. Oh, io volevo questa oggi. Non puoi mettere la stessa canzone perché piace a te due giorni di fila. Pronto?
2: Pronto, buon pomeriggio Giorgio. Posso approfittare? Sono Ersilia.
0: Devi approfittare.
2: No, sono troppo invadente. Saluto Gianfranco, Sono la bagascia, me lo diceva sempre mia zia di Genova, è morta vicino ai 100 anni, ma presentissima come la nostra Carla. Guarda, era un piacere parlare con lei, mi è mancata tantissimo.
0: E ci credo.
2: E lei mi diceva, Ersilia, quando ero giovane, raccontami una barzelletta. Guarda, ma bisognava che raccontassi barzellette un po' spinte per tirarla su un po' di morale. Allora mi diceva, che bagascia.
0: Cioè, prima ti invitava a raccontare le spinte e poi ti dava della bagascia. Brava, brava, brava.
2: Ascolta, potrei fare un pensierino del libro, sai, quello che ti ho riferito,
0: certo,
2: no?
0: Certo,
2: ecco, per la nostra Carla,
0: sì.
2: Ma anche per tutte le persone che compiono gli anni, magari non ricevono neanche un augurio, purtroppo anche questo nella vita
0: ci sono, sì, sì, vai.
2: Ecco, allora, buon compleanno nel giorno tuo di festa, questo libro aperto che lieto simbolo certo d'umana vita resta, a sinistra ciò che fu. Il scritto sta il tuo passato, del tempo spensierato, della tua gaia gioventù. Racchiude nel segreto anche prove ed affanni che si portarono gli anni del vivere concreto. A destra c'è il domani, pagine candide ancor, riempile con amor fino ad anni lontani. Auguri, auguri. Tanti.
0: Che bella che bella, complimenti, che bella.
2: Sì, è il libro dei sentimenti,
0: il
2: ma guarda veramente.
0: Il fatto che la nostra vita sia un libro dove tutto quello che abbiamo fatto è scritto, le pagine bianche le dobbiamo scrivere, l'unica cosa che non sappiamo quante saranno queste pagine.
2: Ma veramente, veramente, guarda, perché poi c'è l'amicizia, che ne parleremo più avanti, perché oggi ho portato via tanto tempo. Perché hai parlato anche di amicizia,
0: sì,
2: un
0: sì,
2: pensiero.
0: Sì, sì. Ne parleremo anche domani, perché oggi con
2: certo. No, però domani non so se posso richiamare ancora.
0: Allora, se stiamo trattando un argomento e uno ha un'opinione, può chiamare, certo, certo.
2: Ecco, va bene.
0: Ersilia, ti adoro.
2: Grazie, un abbraccio, un abbraccione a Carla. a tutte le persone che ti chiamano perché ti vogliono un bene dell'anima.
0: È vero.
2: Ma io sono gelosa e possessiva, eh. Oh. E voglio dire alla Rita di non allargarsi troppo, eh. Alla Rita.
0: Ciao gelosona, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, un bacione.
0: Anche
2: ciao.
0: A te, ciao.
3: I saw the danger the day we met her. No passing stranger who could forget her. Their glance was fleeting but told a story.
0: Pronto? Pronto?
4: Giorgio, scusami.
0: Dimmi.
4: Oggi compio 97 anni, non fatemi venire un infarto, mi raccomando. No. Ringrazio tutti, quella poesia dedicata a me mi ha emozionato all'infinito, guarda.
0: Però Carla, tu lo sai che hai ancora delle pagine da scrivere, per cui mettiti di impegno. Ok.
4: Vedrò di farcela.
0: Impegnati,
4: giù.
0: Ok.
4: Vedrò di farcela, ringrazio tutti, abbraccio e un bacione a tutti, perché mi hanno ricordato quasi tutte. Ecco, te compreso, a risentirci a domani e non so più cosa dire.
0: Niente.
4: Sono emozionatissima.
0: Augurissimi, ciao, un bacione, ciao.
4: Ciao, grazie di tutto.
0: Figurati,
4: ciao.
0: Ciao.

0: Pronto?
1: Ti dico solo grazie e anche per la Natalie.
0: Lo
1: grazie.
0: Sai che ti ho pensato con questa canzone, vero?
1: Grazie.
0: Un bacione. Ciao Gian. Ciao.

che è anche il nome della mamma di Gianfranco, che è attualmente in ospedale, alla quale facciamo i nostri migliori auguri e un abbraccio forte forte al nostro Gianfranco. È arrivato in questo istante il messaggino di Lazzari Gomme e viene estratto il numero uno, e quindi l'amico Samuel è in lista per portarsi a casa entro fine mese questo lavaggio auto interno ed esterno a vapore offerto da Lazzari Gomme. Ripeto, ogni giorno ne estraiamo uno, fine mese sarete in 20 e tra quei 20 estrarremo chi naturalmente porta a casa il premio. Mamma mia, è tardissimo! Grazie a tutti, mi scuso per l'incidente di percorso che per la prima mezz'ora ha impedito di sentirci per telefono, ma l'importante è che ci vogliamo sempre bene e anche oggi l'avete dimostrato. Grazie di esistere, vi voglio bene. Dai Maria Monti, un saluto dal vostro Giorgio Conti. La canzone con cui vi lascio torna a settembre, e settembre è qui, e quindi io tornerò domani mattina, ultimo giorno della settimana, come sempre dalle 12 alle 14. Vi aspetto numerosi per fare un altro bel viaggio insieme a me, per parlare di tutto e di niente ed ascoltare buona musica.

0: Radio Super pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Le 14 e un minuto.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.
5: Sono le 14 e 2 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 14 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

questa faccia da straniero. Sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.

questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo amore senza età.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
5: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Se un giorno resterai senza di me, allora...

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Questa è Radio Super.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

sotto le vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 16 e 22 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cosa ne sai di quello che io provo per lei? Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me, come era prima di te. Prima c'è lei, non crederci se vuoi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo, è come piove.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 17 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
4: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
5: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 18 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
8: Radio Super, la radio amica.
9: Sono le 19 e un minuto.
10: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Radio Super, la giusta sintonia.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidè

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente!

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

nessuna guerra, per fortuna ancora a te, qualche amico caro che amico resterà.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Era un giorno gelido d'inverno quella notte.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 21 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

Cerco il sole, ma non c'è. Dormi ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

non mi riconosco più. Mi è bastato incontrarti, ora il mondo senza te non significa niente.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la radio amica.
1: Sono le 22 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 23 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella, e lì

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È mezzanotte e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È l'una e un minuto.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

I go way, I go way.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È 1:54.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.